babalum babalum do you da babula bibi do da ya la la ya la da ya la la la la la la ya la la la ya la ba da ba da ba babi bibi you be ya da ba di di do bibi di do im ba ba di do na di di di di ba ba ba la la la la la la di di do bibi you ba. Baba, let's get out of the way.